Positivo. Positivo. Positivo. Hate to give the satisfaction asking how you